0: Vou daí da riva. Da la riva. Buonanotte italiani, buonanotte su Nova Motun. Anche qua avemo Inasir F da Silva. Son o Inasir de Encantado, ouvindo o programa. Abraço a vocês.
1: Opa, hombre, grazie.
0: Sou de Encantado, mas sou natural de Serafina, Coreia. Vai, dali, choveio.
1: Da terra de Italian,
0: capital italiano. Anselmo de Sandrin. Buonasera, Brutin, não parece uma mata junta. Parece uma ripa empregada no canto de uma cerca. De Sandrin.
1: Agora escondeu tudo.
0: Agora sim tu me lascou mesmo. Mas tu tem essa intimidade para falar comigo assim?
1: Ai, ai, ai.
0: Senhor, obrigado pelo teu recado aí.
1: Jean Marcos Variza, ele dito, estamos com a del Tapejara de escoltar o programa Tutti e Luni, Mie Anca, Arlindo Brusso, do Bar do Brusso. Mas te sei bem acompanhar, para amor de
0: Deus. Não que sei lá com o Brusso, que eu dava cura, dado um cura lá ABC.
1: É lá ABC?
0: É lá ABC.
1: É, deu ainda ABC para ele.
0: É, que lá ABC lá tá durando.
1: É. ABC.
0: É, ABC.
1: Arlindo Brusso Caio.
0: Caio.
1: Truconazo lá, Albodon, a gente boníssima lá. Al Giulio, que é o advogado.
0: Advogado.
1: Ah,
0: tá. Está para marcar um dia, mas lui não marca, mino vou marcar agora inverno, ele é brabo.
1: Pois é, ele é
0: brabo. Pode saber, Brusso. Diga Brusso lá, Jean Marco, né? Diga Brusso lá que marque lui e depois me mande qua, porque vivo dir que onde que lui ganha.
1: Quando que lui polvere?
0: Quando altri que avemo, mi sono sempre disposto. Eu tenho mais tempo que vida.
1: É, quella te dá razão.
0: É, e allora avanti, la feve avanti.
1: É, liguei ali, marquei.
0: E mi go contato lá com a Fiola de Brusso.
1: Ma allora? Posso
0: mandar che femos una...
1: Combinere su là col Bodon e compagnia là e venne do.
0: É.
1: Davanti qua prontemo su qualche grillo, qualche porco dais.
0: No, qua. Lui vuol venire alla cala a pescare.
1: Ma allora, mi venne do... Anche a me, insegnare come si fa.
0: No, venire con le mignocche.
1: In bocca.
0: Perché mi raga, pensi, ma è solo mignocca.
1: Solo mignocca, Ma le mie, quei mignocche giapponesi.
0: No, le mignocche, come che è? Alemanna.
1: Alemanna.
0: No. Di Berlino.
1: Mignocca italianata.
0: Gianmarco, qua, ha detto, a svede, da ABC no Brusso. E lá você lá todo de dia.
1: Ah, senhor.
0: Isso, aqui em volta eu também me dava isso.
1: E que a malatia ali não é cura.
0: Não, ela pode ser cura, mas não é fácil.
1: É, tem que ser com muita dificuldade.
0: É, só com reza de padre velho. Por isso,
1: não. Benedição de bispo e demônio agora. Demos sonare?
0: Mandemos il con Ivar Castelli.
1: Anca!
0: Perché tocca mandare, perché lui vede che si tiene due che assistono e lui è suo dono.
1: Oh, che bellezza, strucconazzo Ivar.
0: Cada vez in quando pensasse.
1: Ex professor.
0: E anche che mandemos strucon a Di Domenico, che è un altro, che quando lui passa là mi dice, guarda che vivo, ascolto sempre. Domenico, con chi ti mostaggi, ha messo meglio Olivio Dutra.
1: Ma amico visto se di qua? Adesso qui in mente onde, ma i mostacci di Domenico darie per fare una baita di una scovigna per guardare penicchi.
0: Oggi in dia non si usa mai penicco.
1: Ma
0: bucale non tem mai bucale.
1: Oh, ma il vaso sanitario si se lo
0: sì. No, ma non è differente.
1: Di Domenico è un strucconasso.
0: Vedi che la volta che andate a Cidade in Arento c'è un bagnero, cioè di bevere acqua, come qua adesso. Non ce n'era gente, cioè, ne acqua dentro il vaso.
1: Poi la motivo che fontana di acqua lì. Tu.
0: E il gacciapà che ha cordetta qua che ha tirato un pochettino, ci ha finito un po' di acqua. Da, adesso sì. E il gatto tirava le narracce, che l'aveva appena un po'. Viene fuori dal gatto per bere acqua, si è detto, ma tu tocca essere sguelta, poi se non la scappa.
1: Guarda qua. Tainá Carleschi, boa noite. Manda uma música para minha mãe, que estava de aniversário dia 5 de junho. Oh, tanti auguri, salute, tanti anni di vita là, Florinés.
0: Florinés.
1: Tutta famiglia lì, lindo.
0: Se va lendo, com'è che sta il polacco là del santuario?
1: A Marina, anche c'è. Marina è Tainà.
0: Tainà.
1: Strucconasso lì, sempre ascolto del programma. E il giorno 28, là a San Domingo, che ne è? La festa da polenta.
0: Il 28, lei fa la programmazione a Radio Seara.
1: Seara va là, fa il programma. Ma Vive Colori.
0: Andiamo
1: là a Scoiambar.
0: Sì.
1: Amor di Dio.
0: Certo.
1: Forse fa un invito al sindaco là di San Domingo, che l'unico che viene, viene qua a fare un discorso sopra quel mestiere lì. Che tu vedi di sera che mi guarda ancora e che parla un mucchio di cose. Del gruppo di italiani lì della sua vita, che mi stai lì sopra che lavoro da polenta lì, che
0: tutti finito finato viene calù,
1: viene fin con là di Porto Alegre, perché grito una cosa
0: San Domingo sta facendo molta cosa per l'italiano,
1: allora che fai un invito al sindaco là, Jonas
0: Tibola,
1: vieni su qua lunedì, da un pulo qua, se ti vuoi mettere qua tanto qui 10 minuti, 15
0: a pensare che mi lo San Domingo mi vola,
1: vai là e convidalo a Vive Colori
0: e se il mio c'è per gravato almeno
1: così te sei un strucconasso che è di San Domingo per tirare avanti
0: mille mie due tre parole, mille una parola, poi ti stiamo per
1: tu vedi il video che fa lui Vivaldo andare a rubare la farina, noi andai tolla per cominciare la festa.
0: Vivaldo vende farina lui. Vivaldo doar la farina.
1: Sì, para ti se la da mia farina.
0: Sì, claro.
1: Truconasso che la gente san dominguense là. Demo suonate, Angela.
2: Manda un abbraccio là para Alcione Gris. Buonasera, Sani. Qual è la pergunta di oggi?
0: La pergunta è che lato che sta
2: il
0: coração. Qual è il lato che sta il corazzo della persona? Mio, il tuo? Isso, sta quebrando
1: tutto? Sta quebrando tutto, Angela?
0: Non si assusta, Angela sta stressatissima. Si stressò ora.
1: L'ora che mandiamo la suonata, che suonata l'Angela?
2: Il shot della laringera.
0: L'ora che laringera per cosa che ha da mandare?
1: E la verginella anche?
2: Isso.
1: L'ora verginella là per quei della Lagoa Vermelha. E mandiamo il shot all'arangere e anche la verginella per Florinei là che Dio farà, che ha fatto gli anni giorno 5.
0: Ecco,
1: giusto. Sitta allora, fuori sonate.

0: buonasera a tutti quanti, siamo ritornati qua al programma.
1: Ma bel che le 9:33 minutini.
0: Italiano. Cioè,
1: ma passa.
0: Parla sti ora, Dio, sacramento. Parla sti Teslo.
1: No, no, tocca.
0: Dite te se mia buon tenier.
1: Ah, ma también.
0: Non mi come cosa smentega.
1: Dio Signor, ma manca a me. Parla Angela, é toqueira, cadê ti lá?
2: O coração fica do lado de dentro. O De César mandou a resposta de antes ainda.
0: Ô De César, pelo menos tu é inteligente. É essa a resposta, eu acho que sim.
2: Do lado de dentro.
0: Ela Teresinha, não, como é que
2: ela? Alcione Gris também acertou.
0: É? Quem que mandou?
2: Alcione Gris.
0: Alcione Gris, tá. É, eu acho que é por aí, depois vamos ver. E como é que é a outra da Sarete, Pazinho?
2: Por que que o galo canta muitas vezes?
0: Muitas vezes. Canta muitas vezes.
2: Isso.
0: Por que que o galo canta tutti i dias, a volta a mattina? Quem que sabe por quê? Quem que mais ou menos sabe na tirada ali? Que ele é nantra giovinela.
1: Justo, proprio.
0: Ele dá sentido direito, esquerdo. Olha a gaudita que é coração. Gaudita que é?
3: Do lado de dentro.
2: Do lado de dentro.
3: Parento.
0: E De Cesaro. O De Cesaro é estudioso. De César podia ser presidente da República. Eu acho que o candidatemo presidente da República.
3: Milho voto.
0: Milho voto, não se me paga. Santa Lucia.
3: Gente, votar um que se conhece meu, votemos que conhecemos, não?
0: Botar via o voto para botar via. Vai lá, Marinês Vicenzi Fochi. Estou assistindo. Buonasera, italiani, senha. Pre avanti. Gente buona, un strucco naso. Anche per te, Marinés, te, Nilvo, famiglia là, tu fioi che sempre ascolta il programma. Non è capito il nome, Junior.
3: Vieni la casa, loro, anche a fare negozi là con altri. È gente buonissima. Strucco naso.
0: E cosa? Io. Non mi chiede, mi dimenticami del vecchio.
3: Nilvo Fochi.
0: Nilvo è il più brutto della famiglia.
3: Ma gente buona, gente buona. Che importa la gente buona.
0: Così
3: bellezza non adiante.
0: La bellezza non è feita a mesa anche, che non è quella di dire. Se non fosse la bellezza, una volta dice bellezza non è feita a mesa. Perché solo bellezza non ti mangi mia, no? Bellezza è un brutto anche se lavora tanto.
3: Ma è anche lavorare poco e descansare per fare niente, anche le bravo.
0: Le bravo, ma ti chiede una vita mansa.
3: Devo pescare, Nilson. No, vengo mia. Ma perché? Perché sono canso.
0: Mi canso di descansare.
3: Eu estou a descansar porque você cansa.
0: Dá para um canso, me vá o dia inteiro com cita. Sua dor de sofá. Epa, menos. Isabete Ossani Busato. Se o César Augusto se candidatar aqui, em casa, todo mundo vota nele. Voto botado fora. Esse é voto de louvor, então pode ser, porque votar um trunfo desse, meu Jesus, ele vai filar nós depois.
3: No.
0: Ivo Zeni, boa noite.
3: Allora.
0: Il Zeni era questo, quella su de Tapejara?
3: No. Mi per mille via Sertão. Via per là.
0: Zeni, perché non era un. Viu, Elisabete? Ele não se candidata, não. Ele não tem mais.
3: Tá com a vida mansa, Lu.
0: Não tem mais potência para nada, você sabe. Ele é uma máquina que já entregou tudo. Tá tudo parado.
3: Máquina encostada.
0: Encostada. É que nem o.
3: Que nem trilho de trem. Não presta mais para nada.
0: só para estrovar no meio do caminho. É que nem o Chevrolet 46, tá encostado. Chama,
1: tu viste de qual que é o processo nisso?
2: Eu vi!
1: Mas o que é o processo? Você te fala? Ele está como igualinho?
0: Roger, que porco! Roger Trevisan, mato
1: alguma hora! Roger, estruculaça por ti, manda-la agora que eu deu. Nisso ele veio com o F600.
0: Sundá IPM. Mati, se mandar IP, tio. Ô viagem, se mandar IP, mi, marostica. Roger Trevisan, Gioni Fiol de Marostica e la Disferi, no alti 5. Siamo 6 di quale 7 e Serafina siamo andati. E la prima parada è stata Protasio Alves. Dopo andati IP. Marostica è andata a fare la palestra del collegio. Il collegio Leonel de Moura Brizola.
1: Oh!
0: Grande ciò, collegiazzo. E perché che o teatro tem uma contrapartida da palestra para as crianças, né? E allora la dire che andiamo là, mi vengo via là. Via Rose, devo ver se catevo, era le 11, cioè 10 e mezza, devo se catevo una bodega. Genera due, tre che laurea là, pedreri, e dita, onde che tem un bar qui? Vocês querem bar o bodega? As duas coisas, amigo, dita, pode ser. E da sobe aqui de obra a esquina aqui em cima, lá no fundo, no fim da rua tem uma.
1: Um bar da bodega.
0: Tem um bar.
1: Bar, vai lá.
0: Quando dai la via, vara ciò, e a Dio escreveu bebida, escrito Bar do Bodega. Ah, não!
1: Ai, ai.
0: Tu viu a foto?
2: Sim.
0: Eu postei, né? Uhum. Isso aqui vamos ter que registrar.
1: Bateste a foto. Bar do Bodega.
0: Foi lançado. Bel. Bar do Bodega. Dopo siamo andati a IP, lo siamo andati in manhã di mesdì, l'anno che siamo andati, che l'altro fase di fare il teatro. L'avevamo cantato due musiche là.
1: Due suonare capricciate.
0: Dentro
1: do. Ho visto mica che avevo scogliato là con Bicerotto di Wimberg.
0: E dopo siamo venuti a Cascia da entregare il premio, dopo siamo venuti a Bento. Le 9, le 8 e mezza maniera Bento, catassetto con chi per la seconda volta.
1: Per amor di Dio.
0: Titi lo vuoi conoscere, claro, era tuo vicino. Cilo Nardi.
1: Ah! Oh, claro!
0: Siamo andati a fare il teatro in Carlos Barbosa, se venissi a mangiare Bento là di Rigo, il ristorante Rigo, italiano, una gente finissima. Cioè vai rento là. Il mio vardo, mi conosci?
1: Ma Cile?
0: Cile, mi sono di San Domingo e anche a te, il sei di Vanini, Cile, col gappa là, allora di 3 mesi, di più, anche 4. E batti se andiamo rento la mangiava, dopo tu che aspettare fine di 10 per verde là, a Bento, né? L'altra la zanta, non andiamo a mangiare là, e là sentate, là, nel mesmo posto che era l'altra volta a mesa. Il gala barba sua qua, guarda qua, se Dio parlarmi, no, guarda là. Il gala sol che qua, ha un ciuffè di barba, mezza bianca e nera, così da un faccione, un nardo, da sentarmi, da visto.
1: Un po' rebec?
0: Sì, che un bec? Cilo, così, mi ha detto, che qua? Mi sono tutti di qua. E abbiamo mangiato, siamo venuti a casa, e abbiamo fatto una bella cantata, anche là, no, altro.
1: No, ieri sera cosa gli ha mandato un ricadetto là del programma italiano vostro là?
0: Chi?
1: Elio Nardi.
0: Come ho visto?
1: Ha mandato.
0: Ti aspetta che cosa ne versi ricade?
1: Non è claro.
0: Temo se preparando. Stiamo che stai preparando. Lascia stare lo chi? Qua.
1: Guarda qua le.
0: Tenia Calleschi, Marinese, Fogita. E dopo qualche ditta Ivo Zeni, buonanotte. Ivo Zeni, mi par
1: di vedere il bruttin
0: mi son de
1: Ronda Alta.
0: Oh, Ronda
1: è la sud da
0: Rondinha, da Rente Rondinha. Siamo andati a fare a presentare un teatro in Rondinha, no, altri Pondrio. La ben da Rente Ronda Alta. Irineo Dal Pon. del Ponte. Buonasera a tutti ascoltatori di tutto bel programma di tutte i luni di sera, qua Irineo de Cassia do Sul. Irineo del Ponte de Cassia do Sul.
3: Trucco naso
0: do Cassia
3: carai cascense
0: e Benilda Kittis Kiet non sei do che qua io verdade Irineo del Ponte che dite che brutin fi il conta fan tante
3: buzie
0: per amor di Dio
3: Ustrucon.
0: Ma allora mi sono busiaro anche.
3: Ah certo. Guarda Gabriel sì. Teodoro Contini anche Dio assistì il programma.
0: Gabriel? Teodoro?
3: Teodoro Contini.
0: E lo Teodoro o Gabriel sì, secondo nome?
3: Sì.
0: Ah signore.
3: Mi è sta candidato a.
0: Quale Vanini?
3: Ma Vanini lo? Ah, il bicho vecchio. Se pensiamo altri.
0: Epa.
3: A Benilda ha detto buona notte, buonasera.
0: Chi?
3: La Benilda. Buonasera, ha detto buona notte.
2: O De Cesaro mandò.
0: De Cesaro c'è coraggio ainda?
3: Guarda quando che vado là che lei De Cesaro la guarda in quella danna ridestina, mi so subito che ten tiro te io vindo.
0: Dai.
2: Vou botar pedágio na Serra do Brutim para arrecadar recursos para quando tripa seca ficar mais velho.
0: Eu não preciso de esmola, seu bicho velho. Eu tenho recurso guardado quando fico velho. Não sou que nem vocês têm que fazer cada sonda.
3: É galaurar a vida inteira. Inteira não para fazer louro ali.
0: E Deus o livre. Mas até ali tu vai te botar na minha privacidade? Mas tá louco?
3: Dom Jorge está assistindo a gente ali. Dom Jorge hoje não vai dormir sossegado.
0: Dom Jorge, é na hora de tu encher aquele mistério lá, aquele porco, sudio, relongo, lá pien.
3: De água?
0: Qual é dó?
3: Brutinho, está amanhã com banho.
0: E nem banho não estou tomando ultimamente por isso. Io Santa Madonna.
3: Ai, ai, ai, ridevo per non piangere, ma lei.
0: Madonna, l'altro dì la mia gadita. La rita gadita. Come tu mi hai pibato?
3: Ma soffrendo?
0: Come tu mi hai pibato? Ah, vai, te sei meglio un porco. Mi dico, sai lo che è gudita? È il porco il muore da facata, non da suggerire. Io il salario minimo.
3: Ma vai a onda.
0: No, ma mi tomo baia tutti i sabati, tá, louco! Non passa un sabato!
2: Precisi o non precisi?
3: Guarda là, è rinegro il brutino, il signor.
0: Sono signor, caro mi! Sono inizio io! Io santo, ma vuoi mettermi tutto il che, o che canto? De Cedro Galo prova che erai. Finco qualche dì, se tu mi fidesse. Fomo supporre una campagna, fare una recadazione e poi mandare per lo Pix. Fai tu, non bisogna buttare pedaggio.
3: Tu ricevi per Pix?
0: Io ricevo, ti mando già se tu quiser. Dio signor.
3: A Elisabetta lagare desto, non sei di che lagare desto.
0: Eles dão risada con la desgraça dos outros. Tira verde la garganta e solto corococò.
3: Ma devo una suonata, due
0: devo suonata, perché qui sta mettendo feio il negozio per il mio lato. Io vedo, qui tutta segunda-feira mi tocca solo difendermi. Mi sono occupato di un cara della guerra. Le bimbale per tutti i cantoni e ti tocca difendersi. Dio signor, pien de soldi, pien de ruffa.
3: Sporco proprio.
0: È porco, guarda qua. Irineo, il porco il muore mio della sughiera, il muore della facata. Sto come musica per me allegrare un poco. Io do risata ma sciorando.
3: Do risata solo con bocca fasciata.
0: Do risata per non sciorare.

0: Ecco Dinizio, ecco la Deguapure. Che manca 6 minuti, ma no, possiamo prolungare anche la messa. Diremo lunga, guarda qua che ne è. Il dineo dal ponte, che dite, non li mia gordo il porco ancora.
1: Ah, sai che si ingorda dopo lo femmo che?
0: Gitch. Dopo copau. No, fa guaccio.
1: Fa guaccio.
0: Anselmo de Sandrin. Il brutin tem che buttare ele dentro di un capitel numa incrudigliata. La sita che se passa si insegna mia alle sfiole che va via. Come dire le spanta una volta i capitelli di una crusiliada per spaventare.
1: Proprio.
0: Le bruciaria. Io dentro di un capitello sono santo, San Luis. Altemir Luis come. Se o Cesar Augusto se candidatare qui in casa, tutto il mondo vota nele. Un Cesar Augusto de passo fondo. Cesar! Ritira la candidatura che tu sei eletto. Andiamo a votare un trapo desse, eh. Ivo Zeni, il Brutti e la tel filosofia e de luci programma italiani, così che mi piace. No, altri qua fanno bobage anche.
2: O Ari Vicenzi mandou, Brutin contrata o dottor Giacondo per difesa.
1: Per io non te dissi uno.
0: Io Giacondo non tengo alcance per me difendere. Io già pego Giuliano. Os dois. Porco su Dio. Sai che? Será que ele me cobra quanto?
1: Ma vai pesquisa. Guarda qua, Margarida Alessandretti, là dentro, io sono Giorgia.
0: Oh, la via da terra di Zanoni. Oh, la via, tu comandai a Velino, Zanon, la Maria che mi sono
1: da sempre ascolto là.
0: Sempre ascolto del programma. Non vedo.
1: L'ha detto che nota mille de parabens per 90 anni fa che il programma qua, che ha detto che la gas tu fa de ridere stasera.
0: Ma lei fa ridere proprio, no? Gli italiani tocca far ridere, ma che ne è sempre la vittima in mezzo. Mi sono come un cagnetti, mi dà
1: piacere. A chi tristezza non si cria.
0: Non si cria, mi rido per lo piande, sai tu, Margarita da nome. Qua mi rido per lo piande, perché qua è cassettata che viene per tutti i cantoni, ma io non sono costumato mai. E vuoi provvitare a mandare un strucco naso là, a Valentin la Delaide, Zanon la via là e Val de Sir, Zanon che è sempre ascolto del programma. Trucco naso del programma Avanti in Cura Italiana. E là loro è un strucco naso. Entre Dio.
1: Certo. Tutti che gente
0: buonissima. È parente di Camion d'Allegria. Di Alessandretti, così.
1: Sì.
0: Quella anche le sempre ascolto, mi so, mi. Ma so che una sera mi garo dita che. La sera me ne ha mandato una a lui, che mi sia anche lui tirarmi via un pochettino di scorse.
2: Um abraço lá pro Alderico Paludo.
1: Opa!
0: Escrocão! Me puoi dire di escrocarla?
1: De novo?
0: Ma tu sei di Dio che pife! Ele disse o quê?
2: Buona notte, italiani. Tutti sani? Grazie a Dio, qua tudo certo. Stasera ad Agranda. Cuidado del Brutin. Mande uma pra nós aqui de casa. Grazie pra minha família.
0: Manda una che è musica.
2: Musica. Mm-hmm.
0: Che mandiamo niente a te.
1: Che temo fuori.
0: Sono mai altri da tua famiglia. Ti fammi ascoltare, diga radio.
1: Ginello mio che parla di gente brutta l'internazionale.
0: Ginello mio che parla di pansudi.
1: I pansudi?
0: No, ma lui è mio pansudo, è brutto proprio.
1: Ma è brutto, ma va, che sta l'amore.
0: Alderico, ma se sei mentiroso, te sei mentiroso, promettiti. Quanto è lo che ti prometti che ti vieni qua una sera con un po' di frottole e tale rider? Sol che papo furato, tipo da ricca di Dadate governador. e cosa del passo fondo? Che tal Alderico e De Cesaro?
1: Insieme loro i due.
0: Che dupla! La sigla vuol devogati per
1: me. Mi fa una

0: ecco. Grazie, cara.
1: Ma giusto.
0: Era bisa. Pure. Bisa. Le sogre le paga il pecca. Saver se non fosse sogra.
1: Neanche donna non si capiva.
0: Oia là.
1: Proprio vero.
0: Ma le sogre che le pegano.
1: Boh, ma la finiamo fuori nel finiso.
2: Tem mais uma pergunta da Salete? Fica para a resposta para segunda-feira que vem.
0: É, então só lancemos.
2: Aquele dos meses. Tem meses que tem 30 dias e uns tem 31.
0: É, e outro. E quantos que meses tem 28? É 28. Essa?
2: É.
0: Como é que é? Explica bem.
2: Tem meses que tem 30 dias e outros tem 31. Quantos meses tem 28 dias?
0: É, então fica para a semana que vem.
2: Isso.
0: E lembra, semana que vem ela manda lá no começo.
2: Isso, manda a resposta já no começo.
0: Manda a resposta, mas manda no WhatsApp.
2: É.
0: E daí nós lancemos em área.
1: Gato, que tá falando sonada bela, Angeli.
2: A próxima, vou lá, Colomba.
0: Não vou lá, Colomba.
1: Agora, qual mandemos para la somara de Nelson Martinelli, que lá era de comprani giorno 5.
0: É, Colomba.
1: E que mandemos anche a Paludo.
0: A Leo, se a,
2: o Alderico pediu Spacaiossi.
1: Bem que sonava.
0: Bem que. Mas te sei atrasado, Leo.
2: Alderico.
1: L'unica che vente mandemo stasera, no? Stasera ascolta questa qua che è bella.
0: Ciao, amico, parlare di Leo, sai, perché venisti in mente, sabato sera si mandai la via a San Giuseppe, la gente italiana, 22 anni che fa. Tutti.
1: Ah, San Giuseppe, Cucchero Casca.
0: Sì, e Cucchero Casca. A Leo. Leo Paludo, che era di qua a Canavaro, a Dio Madonna Fornari, Donir Fornari.
1: Ah, Donir.
0: Mi dice, sentai che dentro mi chiamava, Dio cane qui, era cosita, 850 persone.
1: No.
0: E era la via Leo e Donir Fornari, Donir con la sua bella pancia.
1: Ah, sì.
0: Udindio che cuscio.
1: Se il casca rola.
0: Madonna, come guardo cosita, bagno tu che? Ma è dubbise!
1: Pulente puina!
0: Pulente puina! E le sue serentissime. Bon, allora ringraziamo tutti, qui che ha ascoltato, qui che ha mandato musica, qui che ha mandato qua brincadere, giocatade. Scusami perché mi sono così, tutto per la brincadere, non è mia di offendere una persona, tale, sei. Quando che si scherza con uno perché se vuole bene. Perché se uno che ti conosce mia, che ti vuole mia bene, ti scherzi mia.
1: Ma poi non ti veniamo qua per ridere, scherzare.
0: Per ridere, scherzare. No, non si levare a serio. Qualche volta si parla qualche parola fuori del schiap, come che dice l'italiano. Ma con quel di passofondo mi impalo fuori da schiappo e impalo per voi.
1: Ma lui lo veniste con...
0: E le vien sempre da sola.
1: La matta giunta.
0: Sì. Lui viene con una matta giunta. La sua sfida è sempre serata. In finale così, da Cedro, un surconazzo da Cedro a tutti.
1: Dio 28 vengo qui a vivere a colori.
0: Che da mia, io non vado con la matta giunta alla festa. e così, un surconazzo e una buona notte a tutti. E fin l'unico che viene col programma
1: Avanti ancora Italiano.